0: 100 shows in 15 languages, made by, for and about people like you, here on Plains Media.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.